La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo un marinaio, ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo. Io volevo andare via ai confini del mio mare per scoprire un nuovo mondo e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela che sapeva dove andare a gettare la mia rete dietro il faro. Poi mi disse: figlio mio, questa rete è la tua vita, manda al fondo tutti i sogni.